Cabeça maggiolare. Cabeça maggiolare. Yigi yigi maggiolare. Thank you, Jesus, thank you. Is it okay to just give him praise wherever you are?